0: Kele bije ma.
1: Kay
0: yema.
1: Ngoro. Enano.
0: Kay di urgum.
1: Ene di ayma.
0: Ay.
1: Ngoro di ayma.
0: Nde di urgona yelo. Kay nde urgona yeker belo da.
1: Rumura de yana. Rumura
0: de. Kay di urgona. Kro di urgona.
1: Ndai de. Ndai.
0: Kro urgona.
1: Ngoro ngoro de.
0: Me ngoro urgona. Ay. Nde no. Ay, ilan na rakko cho. Nde no. Jeddo yi nyeker belo. Rum. Millo
1: ayya
0: melele bon ayya
1: yo
0: gero.